Ανέκδοτα, νέα, νέα στο τέλος θα φέρουν περάσει. Τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι, τ